0: having a record year. Yeah, I'm having a record year.
1: Na Massima è tutto di bom.